0: non una parola. Vincente, non mi ingolfo. Io mi chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
0: Siamo d'accordo, l'arcano custodivente.
1: Sono sordo e muto.
0: Siamo d'accordo tutti?
1: Sì.
0: Qua la mano.
2: Non mi ingolfo.